0: parte che ti tocca del latifondo.
1: È la parte che ti tocca del latifondo.
0: Non è una fossa grande, è giusta e precisa. È la terra che volevi veder divisa.
1: È la terra che volevi veder divisa.
0: È una fossa grande per un piccolo morto. Mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
1: Mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
0: È una fossa grande per un morto da niente. Ma qui più che nel mondo stai comodamente.
1: Ma qui più che nel mondo stai comodamente.
0: È una fossa grande, la tua carne è poca, ma la terra donata non si guarda in bocca.

ho sentito le tue mani. Verso le 6 del mattino. Spingermi nel letto di una sconosciuta, con un carisma che non sente le ferite e la stanchezza e la strana vecchiaia di ogni momento. Ridendo come lo stregone che ci prova, strofinando sonagli sui tuoi seni, infilandoti un grillo nell'orecchio o mangiando la sabbia di cui sei fatta.

un'ora d'amore. C'è tanto addio da benedire la luna. Ma quando torno per strada, ritrovo i tuoi vestiti sulle bancarelle e nelle ore di chiusura. I cinema proiettano i tuoi videotape.

sembra chiaro a tutti qui. Da qualche parte nella notte, sotto le garze della realtà, c'è il tuo corpo in ginocchio che aspetta la pioggia. Che aspetta la pioggia. Che aspetta la pioggia. Che aspetta.